0: e Gianna, lei qua, secondo qua. Ti auguro, angolo, con la mia, con il colore.
1: Ma non lo so,